Mitro Kakamio, Minro Kakamio. Kakamia Poka Masiananzio. Mitro Kakamio, Minro Kakamio. Kakamia Poka Masiananzio. Autumn says, Rebusia Nancy Munon Fue.